ma thang dela khuchir ba film sina haifum khang di film dagi lexemba takil bang bi meekta alvina gonsan sakpa naba bol kenona seirang bi sei khudol tamjari taminar sei